se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se eri una donna che non ha più voglia di fare la guerra,

che bel rumore. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.